a Rimini d'estate. Lei dice bruciate piazze dalla Santa Inquisizione, forse perduta Cuba nella rivoluzione o al porto di New York.

Colombo la chiama dalla sua portantina, lei rimette le manette col polso e rimbocca le lenzuola.

Teresa la risparmia e guarda verso il mare. Per lei file di droghieri, penso che sia normale.

ragazzino, ho letto e studi, nuota con delfini, ama la Lega, odia il fratello, va a cena buco alla gabacella.